0: a momenti.
1: Interpretaciones.
2: È un bel di cielo, un'auretta.
1: Sonidos que viajan por el aire.